sei. Ok, ci si spiega dopo pure domani, aspetta, ma se sei mai in... Ah, possibile, che sei in... Ioni, torni, se ne è per te che...